0: mukisa masanju ina manji na mukasa luse kuangulo lutalo na tebi va tebi angu. Misa chikoba mbrava wa fatachi dangamu. Mukama kuwa kutegera no kumanya. Kulumiriza omoyo wa kulumiriza kubele kumutima kwa misa chikoba mbrava wa fa. Mukama ya wazibwe.
1: Kale kale musaletiro njagala che amani.
2: Mkuru sente ziri meka yugera kumzindalo ngambo no asasula
3: diliye milioni satu ne mitu alo ikumi
2: milioni satu che amani okakasiza sente ziri milioni satu ne mitu alo ikumi muzibaze mwebale kusese masente mwebale nyo mwebale ledala mulibalunji era nsaba we muje omukama badize obantu banji nyo abatasobola kola che mukoze wadde bibadde mu okusika omuguwa okuchawagana ngera abenganda bwe biba basaba musonyi wagane kirunji osasudde tusabana mukasa sente za agenda zikolemu echo kya singo kwagala nsaba DJ akayimba ko DJ Fanta ogende masongo kawa omwami oyo atambule bulamba lamba agende wanna mukasa amusasule sente